0: Estéreo Sul.
1: 5:40.
2: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Stereo Sul.
1: Noite de sucessos. Boa noite.
2: Stereo Sul, sou feito pra você.
3: Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.